quando io bruttavo facite, più bella luce mi va presentata, di voluntaccia si va accorgita. Ma

0: adesso miremo come t'arriva.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, te voglio ben assai.
2: Andrea Care, passione.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: José Carreras, Mare Chiaro.

0: Domenico Modugno. La zarella.
1: Che libro sotto braccia, camicetta, fiore blu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 3. In punto. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Pina l'amara. L'albergo e l'allegria.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Tito Schipa.
2: Cor ingrata.

di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentita a me.

Sette dormivi stio paese, ca si devoro nasa muracise. Ei rispondette a pacienza scusa, ta tenga innamorate sto paese. Ei rispondette a pacienza scusa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurat.
3: Com'è tanta surdat. E si de mamma. Vestuta a lutta. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettata medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria. Raria pura.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Berri, non lo voglio fare, sorgente.

0: Nuccia Bongiovanni, che m'è imparato a fa?
1: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede di?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo, o portafoglie pelle.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Enzo De Muro Lomanto. Avucchella.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Gabriele Vanorio. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gilda Mignonette, o paese do sola.

0: John Kiel, pazzarelle.
1: Tu canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella. Quando sente cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, si sente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, luoghi tuoi sono due gocce sole, tieni a voce rugare.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutti vasi comune, perché si pure tu si cresciute, se siente piccerella come una creaturella, o i passarella, passarella mia, o i passarella. L'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce rugata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sina malatia.
2: Vittorio De Sica, Un mese di rose.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini, il Rose du Cor.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa, Napoletanella.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Rosa Ponselle, Maria Marie.

0: pose. Pizzico.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Tullio Pane, Keller il Rosso.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 5. In punto.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fred Buscaglione, Avoccarus.

0: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Puto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non baglia tanti chiacchiera, ti ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, 21 pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulina, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri e pitigrillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lentolo, 21 sputarolo, una gonna la bagna, nu lava di vestagna, Maria andò, Maria. Tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglio tanti chiacchiere, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in mano, due ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susamil, 6 mattera fanil, 60 capitun, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole di biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta e mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuore per te, non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che mai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi morire acceso se a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, tu quasi santo un vaso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, due specchi e due scuvette, 3 posta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francesi, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete, sguardata l'anziarete, una paglia, nu cerotto, tu

0: Maria mdo, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba mano a me non la voglio chiudere.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Nuccia Bongiovanni, na voce, na chitarra, io pochi luna.

vacă truană n-a cașa părță, i-am diminată până fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella me. Ma cascia mi necessita, o forza la giatene. C'ha già mettere tutte lettere che mi ha scritta Rosina mia, l'un ritratto formato visita, la buona ne metti su via. L'un cerre capillo, l'un corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gattaforza solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tizza senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Ha già prodotto suon.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mena Steffen, Tarantella Luciana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Giulietta Sacco. Con la senza mamma.

Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.

braccio ad un mamma, non po' scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma te può capire.

amor, una suspiranza y un perfume

Amici, è meglio che lo sapete che la che facite, facite, che femmina sempre voi ci partite. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chiù d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice, moglie, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbracciano dormendo, mi farà strega che ben vinda. Nata fuori c'è mia, sempre ad un arbus. Spenna tutte le giorni e le piace lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, la mousse. Mi pare un poparuolo verde e russo. A nata poi si è andata mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire, io e femmina e facesse e dicesse, accesse. Voi ho deciso, ma non ho facito, a parola non ha mandato. Io scommetto che appena è vrita, sembra prima si è corrita. E femmina, so con la calamita, e mo sentite, sentite.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Lanza, canta per me.

quando canzone poi cambiato io, quando se si rimane, ma fai murmurio, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se sei innamorata una canzone. Andando,

А quando rosa suor no me burgasta, а quando stella in cielo, sur noi a suspirò, a chi guidando in grata, la risetta, a giocambata, curmò.

Ma fai sospirare, niente sardina la piana. Si tutta casa torna, quando la torna. Ma di chiamata, ma di ascoltata, ma di amare, ma di

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, O Vesuvio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 7. In punto. Canzoni Napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Gloria Christian. Paese mio.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giulietta Sacco. A tazza e caffè.

Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Abate.
2: Bella.

0: prima.
1: Ma non sia partì stasera, lontano non ci desisto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marino Marini, Maruzzella.

0: mare in mezzo.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro-nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, Lum Shatà.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuccia Bongiovanni, che lalla.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pittata rosa, coppe camalda, urrieta nera, picciarinella, con sposi a sposa, con

0: gioiello fu frate suo, qualunque aneppata piantata te, sta faccia bella, mise in lanzone, spasa per l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse per fava santa.
1: Sette.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Alfredo Del Pelo, Cor Ingrata.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giulietta Sacco, tutta per me.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Consiglia Licciardi. O surdat namurat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Michele Scialpi, Over Innocent.

facendo amore con stambese concettine, mai non passa la mattina che non ci m'appiccica. Concettine e sartulella, vagamo di a fantasia, e perciò che mi sa via, mai quieta fanno sta. E in già soffre perché voglio bene assai.

stamattina, per una veste di seta fina, che per forza va portata. L'ha induppato un signore, dopo poco un surdatil, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Edoardo Migliaccio. Che camper rit, campa flit.

E nessuna fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è una morte, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sino come si spiega?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 9. In punto.
1: Mario Lanza. Mare Chiara.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Bruno Venturini.
2: Dringate, dra.

0: Canzoni napoletane. A voce Rocore Napula.
1: Leodoro e Francesco Buttigliero. Torna maggio.

roccia roccia mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto occhio nero, impazzisci oggi la dia.

volesse la 3000 vase, 3000 vasi che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a me se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette. Io sto rendiello che faccio che fungillo, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: Oi, boca rossa che sfizia da vasà. Sei sconvolgente e chi te tiene a mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Giulietta Sacco, serenata a Surrienta.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Roberto Murolo. Maggesi tu.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ensemble Oni Whiters, tarantella finale.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Enzo Fusco, O Paese do Sole.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 10 e un minuto. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.

desideri vasa, scorda del picceri, casi o dice na papà, chissà come va a fornire.

mo te porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, giramo la panoscatta e te cacciano ritratto.

0: Da mio papà una foto, ma concettina una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non possa avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo papà una foto.

strega zia. A prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sembra pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

stavo papana con, stavo papana con, e amma fatte la papa lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografia, amma fatte la papa fotografia, una sola, amma fatto papà, ecco.

0: 마리안니.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

negligere o fosfata bromotela visionata di tipica abbonata borotacca e semelina cataplasma e semolina una gustata ferentina mortadella di panino con un mezzo di trevino un caffè con caffeina grammi 00

0: notte, io non devo vangorre, ti appacca la lei.
1: State ascoltando canzoni napoletane. Canzoni napoletane in FM, DAB e

da passar um século, ela pa fasto escusaritia. Ma stai portando in sua cola con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far male, io sono ridotta alla metà. Da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, stupato.

Basilio e zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Vabbè.

La biondina sono chiagnara fa me, napolitana tengo cara come te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a voglia.

0: mia non giornata, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che la la, ma che bo, che la.

Sto canzone per a te, sto canzone per a te. Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

quanti si dicassate, entusiasta, e cosa combatte, si va a santo di chi, ma sotto a te mi ammazza, cazza, cazza, cazza.

quando ti dico basta, però è studiata e cosa gomma se mi la faccio di chi ma sotto a me mi ha fatto cazzacca, anzacca. Cucina bianco e le primavera e si fiorì da buata, dimmi da niente, dovete mangiare.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 11:01.

tre anni o porto sempre un caso. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E mi ha detto, musatore, non vuoi pozzare a raputà? L'aggio troppo a raputà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

caffè. E l'inglese si scorda tutte, si bene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napolus anno fa. E così si spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa, chi lo offra una denata, lo offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama, e fa

casa, sento per sta città. È un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, buen wè, un po' che caffè. E l'inglese si scorda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e così si è spiegato perché.

Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase "Apri canzoni napoletane".

da casa, caccia mi se vendi tre ventilatori, se mi viene a fammore, e lo dico ti assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonca, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così pensa che sono assurdo. Ti guadagna la salute. Che piacere, che godere.

0: nella stanza da dormire, fatemi solo gli azzi,
1: scoppiate, guagnate, come addotta gli accusse,
0: come branco tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero.
1: Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che tu assurda, si guadagna la salute, che piacere.

0: facimmo un'arte da mattina a sera. Io so singere e tu po' ta bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te, ma stata attenta.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate all'app che la faccio luna.
1: Vorito che carafora schiavona, vattenna tu sei o prima chiacchierona.
0: Si mi sposa Mariannina, a giaga San Mar-

0: dissi tu mi circa scusi stringidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, lo dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capiti, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi te va bene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico?

0: Azul, azul, numărul anuas.
1: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.

po' trovi scesce, povera te, povera te. I discassesci non ti compresciù, ed il tuo scesce io me ne freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia. Si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai cos'è?

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Avviati a Lucerne colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, 3 diciassettenni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Jenny De Gaetano.
3: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i 16esimi dei mondiali ad un passo, Olanda e Giappone. Stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yamal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda e Egitto.
2: Ed è tutto, buona domenica.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.

adesso fa la lezione, un presidente cagnere e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stogna una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, pulimmo Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, pulimmo Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

0: presidente, e viva Fred Smith!
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Bella figliola che è ingannata a tante, mi sa di stare niente le puntate, ma ti da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore tu c'è quanta di ambe bella, la rapo sta presto non la rapo, e ti ho mangio voglio ammala pelle, ha fatto tu poca e con te capa, con finesse con giustino, meno le che fai la bambarra, se mi canta e vi

tant'è. Scriva fritta tutto si partite, ma è fine che da spina la bannante. Odio ma basta e tu non sa mai c'è. Tarallallà, tarallallà, non ti sta ancora

la faccia la dimata come un pinte. Da due giorni gli andà a nascita. Tarararana, tarararana. Dove nasce la radio, vai nanzà. Questa che va a casaco da tutture. Dilla che ha comparato lo strumento. Cata una bruia all'anno del suo. Tutto vito, vanno in nome sta cantora. Di fritta a Podrica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica dal caldo davvero intenso, soprattutto al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37-38 gradi, caldo moderato invece al sud. Il tutto in un contesto ampiamente assolato su tutto il nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
4: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi ballare io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi ballare, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis.

Carmego another big, Carmego another big, Carmego another big, mi sbatto coro. Dimmelo tu che chiesta, dimmelo tu che chiesta, dimmelo tu che chiesta, se non è amore. Che se amore, io e lei, non c'è

0: Lala, que lala, que lala.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Avviati a Lucerna i colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, tre 17enni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Jenny De Gaetano.
4: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i sedicesimi dei mondiali ad un passo Olanda e Giappone. Stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yabal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda, Egitto.
3: Ed è tutto, buona domenica.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
5: Giacomo Rondinella, statta vicino a me.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo. Sospiran.

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gabriele Vanorio, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano, Doe Varavis.
2: Vecchia professora e concertina, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolina, e imparavi se iettera a suonà. Tu e tu, San Pia rapita, va volimma divertì, si di Napoli tra.

0: soffrivano nu poco e nostalgia e a Napoli volettero tornare. Le zambie si permettite noi babimma salutare.
1: Sui dopo.

0: O paraviso nostro è chillulà.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Giuseppe Di Stefano. Torna su Rientra.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Roberto Murolo e Mia Martini, te voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Vera Nandi, so chiacchiera.
2: Napoli lo succede, dice la gente, che era semplice e che era più bella, che si scialava, ma con poche niente, la voce è fatta brutta e poverella. So chiacchiera, ma sei più bella in Napoli, c'è spena giusto da fanno andare. Oh, oh. Si strada dell'automobile, chi sto due che va via. Ma luce ogni sera, e luce ogni colore, e chiuso fanno la tutta canzone. Per radio, per tutte le strade edicole, si sente una canzone.

automobile ti sto succhiando e lleva via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Villa, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Mirna Doris, chitarra russa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Tullio Pane. Tarantella internazionale.

0: la tua bucata, come un filo grosso grosso, rindo la forse che si possa, da una fanno istanterà.
1: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Ernesto Del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: carrozza che sfizie da vasà. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 15 e 2 minuti.
3: Franco Cipriani. Scrivama.

volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Monica Bacelli, Mare Chiara.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in Gesebette, vuoi sapere che in Gesebette, una miniera sana sana tutta fatta a filigrana, giovunette vestite

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Angela Luce, o mese del rose.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano, La Tarantella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Voce notte.

Zitte, zitte, doosje, doosje. T'had già di, te voglio bene. Zitte, zitte, doosje, doosje. Io to voglio

ma to corambietta non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste un peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mirna Doris, Corngrad.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Gigi Di Giacomo.

anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il pedagogo.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
2: Nilla Pizzi, na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone. Che lalla.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Alberto Berri. O palloncino.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Giuseppe Di Stefano, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Franco Ricci. Napoli che se ne va.
2: E so sbarcato in terra marchiare, tre cumiti le vascia sanità, sotto i

0: aperta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata, stamme già attenta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Maria Nazionale, tutte sere.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriella Ferri, Tammurriata Nera.

Non sagrera, non sagrera. È nata in un criatura, nira nire. E a mamma chiama a gire, sì signore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 17. In punto.
1: Gilda Mignonette. Tarantella internazionale.

फिर मुझे का पुरानी है।

tardino con sta strada, dopo Valenti, dopo Paquina. Sarà te, con la canzone più appassionata, più

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Ito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, non mascià.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.
2: Invece

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Roberto Murolo. Malatia.

casita proro la suora accese, dicette bello mio che ste o paese, casita proro la suora accese, e i rispondetta giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, e i rispondetta giù pazienza scusa.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Domenico Modugno.

io son con l'acquaiole margellina e sempre in tuo coro sto guardando in gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi tengo giù la così, io mi non lo contento, ma lo fa.

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa un po' buccia, e cerco solamente la mamma.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Pino Mauro, scrivami.

et in da notte scura de cammaio, e cuverisse e o cora de tramaio, e che triem di cisto pento guaio, camme sul cielo e simba non sarai.

che cucciorette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimente, io pure tu io le data nutanente, ma non ben porto a non è conveniente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

Ninem mene saiette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrate, io dispiette, parmen un po'.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nunzio Gallo. Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enrico Caruso, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Orchestra italiana napoletana, Tammurriata Nera.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Murolo. Dui paravis

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mario Abate. Torna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Sastri, passione.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Giulietta Sacco, o paese, do sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Mena Steffen, Pusillke, Addirusa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenest Caluciv.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giacomo Rondinella. Polla Chanel.

mattina e poco andammo sotto al balcone, pronte i cani e sono contenti, contenti, tutto pianto, crescendo sotto la maschera.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fausto Cigliano. Anima e cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, ancora qualche nota instabile su Alpi, dorsale appenninica e settori interni della Sicilia nelle ore pomeridiane. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti tropicali, massime anche di 37-38 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. La ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Roberto Murolo. Coro forastiero,

signore. Campai tanta in America, campai tanta in America, mo chi conosce chi povero cor, mo chi è nu furas.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Mario Abate, Omar e Margellina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Giulietta Sacco, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

adesso canta e suone, pandarelle e processone, e se può dimenticare, c'era la banda di Pigliattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle, che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Carli Paoli. Io te vorria vasà.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Abate. Palomma.

Aquilo cacciurai che ti sposai, una casa d'affittaio in coppe quartiere, ecco truccata ti mannavo, mi è tutto.

0: Asturiana, a Guardaporto.
1: A Guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze, chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vedo frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse, le tasse bisogna pagarle, noi e papam, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'andarinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mezza scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiami certamente, mi chiami sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito!
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere, che te ne ha simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Grazie Rosalì.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, o mese de rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Giulietta Sacco. Napoli e su rientra.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandolinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Eva Nova, Napolo Catorn.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Mu. Ninja.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: E Pino Gagliardi, a dov'ai? Chissà pa niente.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: La fanastella e foglia rampicante, la puntiglioso curulus astrinta, e un sospiro mio cava s-

la lacrima cadu repentimente, e la fucella in due manelle pronte, che torna a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira e

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: È di Napoli, Notte Lucente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 giugno. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amora.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Claudio Villa. Non voglio fa' un sorgente.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nina Landi e Gino Maringola, A Zingara.

Giacomo Rondinella. Gantesima.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
2: Ha già fatto buon augurio, ma

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Santino Tedone e Pippo Caruso. Strada un Fus.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. O Arracina.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla ca signore. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? Feci subito necessità virtù. Ma Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi Marie, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette i tuzzuli. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking. Cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e questo che buon ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non sa da mai cagnà.
3: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 giugno, è mezzanotte e un minuto. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
4: Sergio Bruni, Nottata e sentimenti.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Bruno Venturini. Napolo Casanova.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Alberto Berri. Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lello Olmo, indifferentemente.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Dusolina Giannini, lui se.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 22 giugno. Sono le ore 2:03. Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enzo Limbo, Scapricciatiella.